inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere, né da dividere. Nella tua trappola ci son caduto anch'io. Avanti prossimo, gli lascio il posto mio.